Busiamidi. Eddie. Ah, Dianaba. Quadro and Ponsa. Oh, Krubi. Atria Bradinana. Busiamid means Roger Vodumo.